0: No, ma anna tale cale ne che te ne ah ah ti ma anna anna anna anta ne cerca ne ne che ti ma ne già giove ne già te che fa che fu dio ca a te na qua ne fa da ne te da da qua sa già ti a da la che fu no anna tu or go sta che ne fa ca an te che te sa che mu ya a ca ca na fa ne tu ma a ko ma han te ne ti na ne ca ca ca ti ta ko ma ne ti ne fa en ti wo ku ne ya ti sa ko la ca na ko o fu ti ca na ko ne ga ja ma gu ya na o tu ya ca ca go han ta gu ya go ta a te ko ne ki te ne ca ca ma ku e ke sa ba ma tu o fa ta ya le ka de ken te ti Anna, question take the Saha, no, no, no, no, no, no, no,
1: Ngaka, the Guzana, Tehana Domino Sotina, I take the Quaratan Amaki.